0: Shunni namba chiye chepen da chu chi la nyan chi tamse la langa shi bi chambi nang shi ju yi
1: Arung ge me song la chi pa che jin ge kum la song chu shi Arung ge se so la chi pa che jin ko ri la song chu shi

Ha sa da ga da hu go go go shab ja hu go go am par sa kha kha ri. Ha sa da ga da hu go go go to re chen go ni nyam bu ri.

Asa da ga da go go go ma ga na ga chong ga ni chi le ti ni go Asa da ga da go go ga ga sar ma shi ga kan chi ma shi da ga